mai, mi lo mai. Coppe mai, coppe mai, coppe mai. Lapo, lapo, lapo. Oi se, oi se, oi se, oi se. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alla secchia, ma

critical. Thank you very much, everybody. Signore, come è polpesse, e la wow se fu uno, e la wow poi non so fai caramea. Come on, everybody, last one.